Così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
1: È un giorno bellissimo, bellissimo per stare insieme. È un giorno bellissimo per continuare ad inventare la vita insieme a te.
2: Radio Kiss Kiss Italia.
0: Italia.

0: Radio Kiss Kiss Italia, un mare di musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Italia.
3: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
4: Dimmi pure amore, prova almeno a respirare. Piano piano amore, non c'è niente da temere, solo freddo amore. E tu lasciati scaldare mentre il mondo cade.
5: Radio Kiss Italia.
3: Più notizie, più musica, più emozioni.

volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Onyx, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Sigfrido Ranucci, rimosso dalla conduzione di Report. Dalla prossima stagione il programma, comunica la RAI, sarà affidato a Giulia Presutti, già inviata della trasmissione dal 2018, e al giornalista d'inchiesta Daniele Piervincenzi, che nel 2017 fu aggredito dal boss di Ossia Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità del lungomare romano. Ranucci, quell'azienda offre 3 opzioni di ricollocazione professionale, annuncia battaglia. Immediate anche le proteste degli inviati storici del programma, che affermano di non essere stati messi al corrente della decisione e minacciano dimissioni in blocco. E divampa la polemica politica. La maggioranza, soprattutto Fratelli d'Italia, parla di decisione giusta. Per il presidente del Senato La Russa, il programma di Ranucci era pretestuoso e a senso unico. La Lega prova a rassicurare: nessuna censura, la trasmissione continuerà, ma non è proprietà di nessuno. Per l'opposizione era già tutto scritto. La destra voleva far saltare il programma e dopo anni di attacchi e querelle c'è riuscita, afferma la segretaria Dem Schlein. L'alluvione tra Nepal e Tibet, le vittime salgono a circa 600 e dispersi almeno 2500, tra loro una coppia italo svizzera, un 50enne orefice ligure di Rapallo. Le operazioni di ricerca e soccorso con squadre giunte da Cina e India sono complicate dal rischio di nuove inondazioni. Una diga sul versante tibetano ha registrato una breccia. La popolazione locale è stata portata in un'area più sicura. Una task force della Farnesina è arrivata a Kathmandu. Ucraina: le forze russe colpiscono alcuni magazzini alla periferia di Kiev e il distretto di Odessa, dove si registra un morto. Droni ucraini invece hanno causato 2 vittime e 6 feriti nella regione russa di Belgorod. Intanto Mikhailo Fedorov si appresta a diventare consulente del governo italiano per le moderne tecnologie belliche. L'ex ministro della difesa ucraino, che ha già incontrato l'omologo Guido Crosetto, sarà advisor per l'innovazione, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea. La cronaca: conclusa in tarda serata a Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta il 20 agosto per difterite. Gli esami avrebbero confermato la presenza diffusa dell'infezione. La procura intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Indagati come atto dovuto i genitori della piccola, che non l'hanno fatta vaccinare, e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Lo sport calcio, Serie A: nell'anticipo della seconda giornata il Milan supera il Venezia 2-0. Oggi altre 4 gare: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino, Juventus Parma. Intanto nei sorteggi della fase campionato d'Europa League, il Milan pesca il Benfica, ex squadra del tecnico Amorim, i greci dell'Olympiacos, le 2 inglesi Sunderland e Bournemouth, la Juventus abbinata invece agli olandesi dell'AZ Alkmaar e le 2 spagnole Celta Vigo e Real Sociedad. In conference l'Atalanta trova l'Ajax. Serie B: nell'anticipo del secondo turno, Cremonese battuta in casa dal Modena 3-0. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana ancora all'insegna dell'estate piena in tutte le regioni meridionali, quindi tanto sole, ma purtroppo ancora un fine settimana bollente. In realtà 2-3 gradi li perdiamo rispetto ai giorni scorsi, è già qualcosa, però comunque sarà un fine settimana nel quale toccheremo ancora i 36-37 gradi in diverse località, quindi ci sarà comunque da sudare, e temo che anche settimana prossima le temperature continueranno a mantenersi ben al di sopra della norma. Da segnalare un pochino di vento di maestrale che si fa sentire sul basso

Tirreno e in Puglia è lui a far calare leggermente le temperature. Ma per sapere come sarà la situazione proprio da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
5: Finalmente, finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
7: Ciao, sono Tiziano Ferro, questa è Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il compleanno di tuo marito, l'onomastico della tua migliore amica. Tuo nipote si laurea, tuo figlio sta per sposarsi. E tu vuoi fare una sorpresa originale, ma non sai cosa regalare? Ehi, c'è Radio Kiss Kiss Italia. Prenota i tuoi auguri al 347 49 00 29. A consegnare il tuo messaggio ci penserà Sara Lotta. Ogni giorno alle 14.30 con Radio Kiss Kiss Italia sarà una festa davvero speciale. Davvero speciale.
0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Io ti dirò le cose dette mai, di quest'amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Sembra cominciata già una storia senza fine.
3: Radio Kiss Kiss Italia,
0: il piacere della musica italiana.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Temperature ancora alte nelle regioni meridionali, anche se rispetto ai giorni scorsi iniziamo a perdere qualche grado. Pochi, ma meglio che niente. Tocchiamo in ogni caso i 34-35 gradi, quindi c'è da sudare anche nella giornata di domani, però non sono più i 40-42 dei giorni scorsi, è già qualcosa. Per il resto l'estate va avanti, il sole resta protagonista, anche se qualche velatura nelle prossime ore si fa vedere. Nuvole alte si limitano a offuscare un po' il cielo, domani invece sole per tutto il giorno. Ma per i dettagli sulle vostre zone, anche per la prossima settimana, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Italia sì, Italia no.
7: Se alle 3 del pomeriggio è sempre troppo presto, troppo tardi per fare qualsiasi cosa, ci pensa Radio Kiss Italia ad eliminare ogni dubbio. Con musica, notizie e un po' di sana leggerezza ti condurrò senza stress fino all'ora in cui potrai goderti la serata.
8: Italia sì, Italia no. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, su Radio Kiss Italia.
7: Con me, Maria Silvia Malbone.
9: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
10: A te che sei l'unica cosa, a te che vorrei, a te che sei. Sei l'amore, passa il giorno, passano le ore, passa il tempo, passa anche il dolore, passa tutto ma tu non passerai.
9: Radio
11: Kiss Italia.
9: Più notizie, più musica, più emozioni.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
2: Che Festa!
1: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ultime notizie.
1: Una buona serata e bentrovati. Apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Oggi giornalista è stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo aver accusato forti mal di testa e malori. Di Battista, 48 anni, compiuti lo scorso 4 agosto, si trovava sull'isola per un reportage giornalistico intitolato La polvere del mondo. Nelle ultime ore prima del ricovero era rimasto attivo sui social, aveva pubblicato un post sul conflitto in Medio Oriente. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Medio Oriente, coloni israeliani hanno nuovamente preso di mira un gruppo di palestinesi nel villaggio assediato di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Alcuni video diffusi sui social mostrano anche incendi appiccati a terreni di proprietà palestinese. L'IDF riferisce di essere intervenuto e condanna fermamente ogni forma di violenza e continua ad operare nelle zone per prevenire ulteriori scontri e ripristinare l'ordine. Le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet hanno provocato oltre 600 morti e travolte interi villaggi. Superato la soglia dei 3.000 persone, il bilancio delle persone disperse. Sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite, mentre proseguono le operazioni di soccorso. 3 italiani risultano ancora irreperibili. Si tratta di Marco Ratto, refice ligure di Rapallo, di 50 anni, e di Luca Baracchini con la moglie Patrizia Marziale, residenti a Lugano. Torniamo in Italia, a Capo Nogara, in provincia di Venezia, funerale di Tania Terrin, la donna uccisa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è tolto la vita impiccandosi. La responsabilità è di tutti e per prima della politica, che a parole sostiene e promuove le associazioni antiviolenza, ma di fatto varie volte dirotta quei fondi a favore di difesa e armamenti, ha sottolineato Don Alberto Peron durante l'omelia. Serve una rete, aggiunto, che dobbiamo tessere insieme, una trama di relazioni positive e costruttive che esprime il senso di comunità contro la solitudine e la prepotenza. Fermata a Gragnano la figlia della 75enne morta ieri nel rogo della loro abitazione nel centro del napoletano. Il fermo al termine dell'interrogatorio, da cui sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'accusa, infatti, la donna avrebbe tagliato il tubo del gas in cucina e poi appiccato l'incendio, da accertare se abbia problemi psichiatrici. Lo sport, calcio, prosegue la seconda giornata di Serie A, riflettori accesi a partire dalle 18:30 con 3 sfide in contemporanea: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino. In serata alle 20:45 il posticipo dello stadium tra Juventus e Parma. Infine MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon, prendendosi la prima posizione in curva 1 e vincendo in solitaria davanti al fratello Alex e a Bezzecchi, partito in pole. Quarto Acosta, quinto il leader del mondiale Martin, lo spagnolo di Aprilia, ora 29 punti di vantaggio su Bez e 33 sul campione in carica. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione e a più tardi.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il compleanno di tuo marito, l'onomastico della tua migliore amica. Tua nipote si laurea. Tuo figlio sta per sposarsi. E tu vuoi fare una sorpresa originale, ma non sai cosa regalare? Ehi!

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Il maltempo al nord. La premier Meloni segue con attenzione l'evolversi della situazione ed è in contatto con la protezione civile e le autorità locali. In Veneto oltre 350 le richieste di intervento ai vigili del fuoco per allagamenti, alberi abbattuti. Disagi anche in Lombardia, colpita da trombe d'aria grandi. Nella regione chiederà l'estensione dello stato di emergenza. Particolarmente colpita a Cremona, tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate, i feriti sono una quarantina, nessuno grave. Grande preoccupazione per Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba, il giornalista era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con l'ambasciata a L'Avana, inoltre fonti di Palazzo Chigi spiegano che il governo sta seguendo con la massima attenzione la situazione e un aereo sanitario è disponibile per farlo rientrare in Italia prima di procedere al trasferimento, puntualizzano le stesse fonti, tuttavia è necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la salute. Le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono almeno 2.300, oltre 3.000 i dispersi, tra loro anche tre italiani, Marco Ratto, reifice ligure di Rapallo, di 50 anni, Luca Baracchini con la moglie Patrizia Marziale, residenti a Lugano. Atterrati invece a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani scampati al disastro. La guerra in Ucraina, almeno 37 persone sono state uccise in un attacco aereo russo sulla regione di Kiev, mentre 42 sono rimaste ferite, oltre 380 evacuate dalla zona colpita nel distretto di Bucha. Tre persone invece sono morte in un attacco di droni ucraine nella regione russa di Belgorod. Torniamo in Italia, è morto a 92 anni a Modena il grande fotografo Franco Fontana, le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo, gli sono stati dedicati 70 libri e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali. Maestro del colore, ha collaborato con riviste nazionali ed estere e firmato molte campagne pubblicitarie. Lo sport, calcio con la seconda giornata di Serie A, ora in campo Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino, in serata alle 20.45 il posticipo dello stadium tra Juventus e Parma. Ciclismo, sfuma il sogno della tripla corona per Tadej Pogačar che si è ritirato dalla Vuelta che stava dominando fin dalla prima frazione nel corso dell'ottava tappa, a poco più di 30 km dall'arrivo la maglia rossa è stato costretto ad abbandonare la corsa dopo essere rimasto coinvolto in una caduta che ha colpito un sasso prima di terminare a terra, il ritiro a causa di diverse scorazioni e soprattutto un problema alla spalla sinistra. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.

una strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.